Macuero, DJ Helip, ambe se canto che cante bersiu reggae, ambe la giudo d'un intelligenzio artificiale e aro din la vostro emissiu occitano furo burro anan turna truba l'actualità del moment ambe Tomas che nous parlo internazionale, che nous parlo del conflitto entre Stati Uniti e Iran e a quelle difficoltà per l'ur Kurdistan de biures a quelles marits moumen. On escuto Tomas Cosse din la bostro emissiu Furoburo.